0: una volta che qualcuno viene a trovarci, mi avvertite. Chi è? È una persona che conosco.
1: Lo sa che suona molto bene?
0: Davvero le interessa la musica, Paul?

0: Spero le interessa la musica, Paul. Mi dica perché ha voluto restare solo con me.
1: Ma così, per il piacere di parlare un po'.